0: Sì. Questo faccio. C'è un po' di scuro nelle frontiere. I'll be entered to 50 Northern Pines Road. Follow up on this.
1: 50 Northern Pines, 1303.